Nelle inne lo sert mut. Happer tenua, no partridge. Ollo tema ele. Montiamo i pizzoni.